tipo o un gusto a tanga, ne usama cosa. Alumuna, si sea u, ya sama cosa. Amuna yeye, coma, sama cosa. Tanga, tanga, un gusto a tanga, ne sama cosa.